0: no di hekem megahertz di vehi FM. Abadwis em megatuka.
1: Me is my the fun. Rang kula nu kula ali kula hudu kula fene ye di vehi udum. Aduha manti dani no di hekem megahertz di vehi FM. Dom